0: 景与兰特庄园、法尔奈斯庄园并称为文艺复兴三大名园。为了两位老师更好的体验，我们请到了这儿的官方向导 Sara，Benvenuti，Benvenuti，OK，Thank you，Thank you， 以及我们美丽的意大利翻译珊珊，你好，
1: Villa d'Este prende il nome da Ippolito d'Este e lui è in carica di disegnare il progetto di questo palazzo e di questo giardino il più grande architetto del tempo che era napoletano e si chiamava Pirro Ligorio. Ippolito d'Este era stato nominato governatore della città di Tivoli e per questo volle costruire qui, proprio qui, un palazzo che dimostrasse tutta la sua fama e il suo potere.
2: 后来一共用了多长时间修成？
0: 它这个宫殿呢，从1563年开始建造到1572年建造完成。
2: 明白了，明白了。
1: Quindi per incominciare ha dovuto portare della terra per creare le giuste pendenze per creare le terrazze del giardino. E per portare l'acqua qui, lui fece costruire un acquedotto.Lungo 300 metri che deviasse il fiume Aniene che scorre lì sopra e in modo tale che attraverso questo acquedotto l'acqua arrivasse esattamente lì sopra dove c'è appunto il castello delle acque di Villa d'Este.
2: 然后利用水的落差，就这样就水就喷出来了。
0: 是的，是的。
2: 中国呢，不是喷成泉水，是流成长河了，流成一条能行船的大河。颐和园的水其实是从昌平白福泉引下来的一个大的蓄水池，然后它其实是给大运河提供水源的。原来都有相似的功效。因此，这算是一个私家园林吗
1: ？È stata privata fino al 1922. Nel 1922 è stata acquistata dallo Stato italiano. Quindi adesso è patrimonio di tutti gli italiani, ma ancora di più questa villa è patrimonio dell'umanità.Perché dal 2001 è iscritto nella lista dell'UNESCO.
2: 明白。
3: 据我们所知，它还和中国北京的颐和园结为了这个友好园林，成了世界重要的这个物质文化遗产。
1: Sì, è proprio così. Nel dicembre del 2024, l'allora direttore di Villa d'Este, Andrea Bruciati, ha firmato un gemellaggio con il Palazzo d'Estate di Pechino.che è stato sottoscritto dal vice sindaco della municipalità di Pechino. Cosa accomuna questi due palazzi? Prima di tutto entrambi sono siti UNESCO. Il Palazzo d'Estate di Pechino è di 200 anni più giovane di Villa d'Este, ma anche al Palazzo d'Estate di Pechino si è tentato di trovare un equilibrio tra la creatività umana, quindi tra l'artificio e la natura.
2: 其实咱们世界三大园林系统嘛，咱们正好是其中两方的重要对代表呀。我们颐和园代表着中国古典园林的风采，千乾宫代表着西洋古典园林的风采，然后这两个联起手来，非常非常的高潮。走吧，我们继续往下看吧。
1: Eccoci alla Fontana dei Draghi。
3: 哦，龙形泉。
2: 颐和园里头有非常非常多的龙的形式，比方说这个柱子上有盘龙，像屋脊上也有这个龙的孩子的形象。在所有的这些这个龙的意象里，我觉得龙最重要的是代表力量，龙是有力量的，所以讲天行健，君子以自强不息，那个也是龙的一种形象。其实后来这个力量，那大到一定程度就变成权力嘛。
1: Anche nella cultura occidentale il drago significa potere, tanto è vero che
2: 啊，那非常有趣，就是说在咱们两个民族之中，龙都跟水有关系，而龙也都跟力量和权力有关系。
0: 对，是的。
3: 东西方文化之间太多的这个相同相融之处啊！哎，我们继续往前看吧。
1: Proseguiamo。
3: 百泉大道
2: 这就是百泉大道。 我们总是想，就算是人制作出来的工艺，人制作出来的。